3 da Blitz, Moving On, UE, Clubhouse, Featuring Carl, Nowhere Land. E la più ballata in discoteca, cari miei baby, è stata Corona con Baby Baby. Number 1.

0: fate lo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del pod di oggi ed esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it e cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica fantastica targata 13 maggio 1995. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Radio Dance Floor, back to the 90s.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:08.
1: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome. Anni 2000. Welcome.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor.
0: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor. Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è...

Okay, here we go. Three fingers in the box.

difference is the body, the grief.

just stand.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: DJ, turn it up.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is.
8: Sono le 6:03.
6: Dance Floor.
9: Welcome. Welcome.
10: Anni 2000.
11: Welcome.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Renzano e Voltri verso Genova e poi direzione Ventimiglia tra Voltri e svincolo a 26. File per lavori sulla stessa 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. File sulla 9 Milano-Chiasso da Fino Mornasco alla barriera di Como Grandate. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e a Milano dalle 8.45 alle 15 sciopero nel trasporto pubblico. Possibili soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. Torniamo al traffico. Traffico che è in aumento sulle principali strade di accesso a Roma. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est. È tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Am I interrupting something? Non-stop
7: music is on its way.
8: The sound of the 90s.
9: Identify yourself.
8: Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.
0: Su Radio Dance Floor c'è

Move!

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, traffico intenso con code sulla 10 Genova 20 Miglia tra Voltri e allacciamento a 7 verso Genova. Code a tratti in direzione della Svizzera sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. File poi sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e lo svincolo a 9 in direzione di Milano. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico e lavori tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Incidente con code di 2 km sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Su questa autostrada file ma per traffico e lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, tutto in direzione di Ancona. Si sta in coda anche verso Pescara per lo stesso motivo tra Pedaso e Grotta a Mare. È tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ma so posso
1: Dance Floor
2: Back to the 90s,
3: la radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente precedente ci sono ancora 4 km di coda sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Burbera verso Milano. Per operazioni doganali code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Turate e Lomazzo verso la Svizzera. Per un incidente code sulla Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo ed il bivio per la A21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Sulla A14 Adriatica per lavori code tra Grottammare e Pedaso a tratti nelle due direzioni. Ed oggi lungo le strade della provincia di Latina si corre la 7ª tappa del Giro d'Italia. Sino alle 13.30 sarà pertanto chiusa sulla Roma-Napoli l'uscita di San Vittore, sia per chi proviene da Napoli sia per chi proviene da Roma. I ciclisti attraverseranno diversi centri del sud pontino, tra questi Formia, Itri, Gaeta, Fondi, Spigno, Saturnia e Minturno, per dirigersi verso la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Sono pertanto già chiuse diverse strade delle zone interessate dal passaggio della gara. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know
2: what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s. 1994.

suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: do you want to sound?
1: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova 20 miglia, code a tratti per traffico e lavori tra Spotorno e Savona verso Genova. Sulla 9 Milano Como Chiasso, code a tratti verso la Svizzera tra Turate fino Mornasco e poi proseguendo tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Nella zona di Milano code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi in direzione di Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est. E a Milano fino alle 15 sciopero nel trasporto pubblico. Possibili soppressioni di corse della metro, dei tram e del servizio bus. Torniamo al traffico sulla 14 Adriatica, file tra Grotta a Mare e Pedaso, a tratti nelle due direzioni per lavori. Oggi lungo le strade della provincia di Latina si corre la 7ª tappa del Giro d'Italia. Fino alle 13.30 chiusa sulla Roma-Napoli l'uscita di San Vittore, sia per chi proviene da Napoli sia per chi proviene da Roma. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

make it out on the ground.

0: Tape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: tune. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Così la voglio fare.
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90. Master Check
6: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
4: Da capo. Benvenuti in Master Check 90, da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra c'è
5: Daniel's Jack.
4: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars? Cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarot che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley? Della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 ha prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedella, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

0: Erano i Ten City con Devotion, sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house. Mi piace, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, Ten City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca.
1: I don't understand what's going on here.
0: Gioca! Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

Rosalla con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però era africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, il nome africano è Gazinguluduru. E invece no, la tipa mi si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: Lisa con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con col pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Today.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo gente Kimberly? Chi? Facendomi poi una cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90 present Remix Today.

0: cosa, Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa, a questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: You know what it is?
2: Radio Dance Club.
4: Back to the 90s.
5: Luce Verde Italia.
6: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A22 del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord direzione Modena, e sempre verso Modena troviamo 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole. Auto in coda anche in direzione del Brennero per circa 4 km, anche in questo caso per traffico tra San Michele e Bolzano Sud. Attese anche verso la Svizzera sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Andiamo ora sulla riviera ligure di Ponente per segnalare code sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Savona direzione Genova a causa dei lavori in corso. Auto in fila sulla 7, la Milano-Genova tra Binasco e Bereguardo direzione Genova. Altre code per lavori sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Traffico intenso e incolonnato sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Altre code sul tratto Roma-Napoli dell'Autosole tra Caianello e Capua nelle due direzioni, qui per incidente. Ed infine nell'area di Salerno troviamo code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra il bivio per l'autostrada del Mediterraneo e Salerno Centro verso Napoli. Da Massimo Veschi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Am I interrupting something?
8: Non-stop music is on its way.
9: The sound of the 90s.
10: Identify yourself.
11: Radio Dance Floor.
12: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Dance Floor.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels J.

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Purple Beat, Don't Stop You nella versione araba, nella Dubai version.
1: Da capo.
0: Purple Beat, Don't Stop Till You Get Enough, dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: ce la puoi fare.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa. E adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra, ed ebbero anche il

0: want my love din don don dan dan dan dan, you want my love dan dan dan dan dan dan dan dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, dai, anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock, Wood è molto cock secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le voci, cioè, vabbè, Woodcock.

0: bellissimo, prezioso featuring Marvin Spalite, il Pelé, Pelé della dance featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di...
1: Io lo so che tu puoi farcela, confido in te.
0: Iaiavolle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile, non è facile, ma se ti impegni riuscirai.
0: Mi è arrivato più strafatto che mai Scooter con How Much Is The Fish, quanto costa un pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato, qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto, quindi fra Scooter e un giapponese, la Coppa della Vida, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso metti al sotto dei Boss intitolato Seven Dagen Lang, c'è un po' di tedesco anche. Anche questa, è che
2: er is genoeg voor iedereen.
0: Com'è?
2: Dus drinken we samen.
0: Sla
2: het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.

con Tears on My Face I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella Da Blitz Remix del 95, che non è il follow up, attenzione, di All I Need

0: Master Cecchiani, ci siamo. Chiaro Dennis Jack, chiaro?
1: Au!
0: Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte indiana. Ok, quindi indiane erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni d'immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears on My Face. L'avessi saputo prima, avrei cazzo boicottato Tears on My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
2: Masterchef 90 presents

0: Cup di Dennis Jack. Applausi, urli, indiani, visto che ce ne erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con il Galinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dr. Alban, questa qua era l'odontoiatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! MasterCheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, la nostra macchina del tempo, Timeline, è pronta a partire. L'esplorazione in fatti, eventi, situazioni, personaggi con la cornice musicale della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci riporta piuttosto indietro nel tempo, siamo nel mese di maggio 1991.
5: Timeline.
8: Il nostro viaggio incomincia il 1 maggio 1991. Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni della Rerum Novarum di Leone XIII, testo con il quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prese posizione in ordine alle questioni sociali e fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa stessa. Fa parte degli scritti sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Nell'enciclica si fa un'analisi del socialismo e del capitalismo con un occhio nuovo, modificato dall'esperienza della Guerra Fredda, e si rivede, in parte confermando, l'analisi fatta nella Rerum Novarum 100 anni prima. Nell'enciclica si chiede di individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato, alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri, disarmare, semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche, sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro, creare delle istituzioni per il controllo delle armi. Questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue. 3 maggio 1991, cambiamo decisamente argomento. La CBS trasmette l'episodio conclusivo di Dallas dopo 14 stagioni. Fu infatti prodotta dall'emittente televisiva newyorkese dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su Rai 1, che ha trasmesso la miniserie e i primi episodi della prima stagione. Pochi mesi dopo, per guadagnare ascolti, gli episodi successivi vennero acquistati e mandati in onda da Canale 5 a partire dal 2 giugno, che ha fatto della serie uno dei suoi cavalli di battaglia nella guerra dell'audience degli anni 80. Lo show è rimasto famoso soprattutto per gli argomenti trattati: ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere. Alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie sono la faccia che mostra nel privato una classe dominante che vuole restare tale e per riuscirci deve imporsi con ogni mezzo sugli agguerriti concorrenti. Simbolo di questa sfrenata ricerca di potere e di affermazione è certamente il personaggio centrale dello show, John Ross J.R. Edwin Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli, interpretato magistralmente dal texano Larry Hagman. Questo è Timeline.

0: parliamo a questo punto di musica. 4 maggio 1991. La Svezia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Roma. Si trattò della 36esima edizione del concorso Eurovisione della canzone, tenuto nello studio 15 di Cinecittà. A causa della guerra nel Golfo Persico e delle prime avvisaglie di quella Jugoslavia, la RAI decise di spostare il concorso da Sanremo a Roma per ragioni di sicurezza. In apertura dello spettacolo, Toto Cutugno e Gigliola Cinguetti cantarono i brani che li avevano portati alla vittoria nella competizione canora. Toto Cutugno nel 1990 con il brano Insieme e Gigliola Cinguetti nel 1964 con Non ho l'età per amarti. Quell'anno la manifestazione vide un pari merito tra due canzoni, la Francia con C'est le dernier qui a parlé qui a raison, interpretato da Amina, e la Svezia con Fangad an en Stormwind, cantata da Carola. Il regolamento prevedeva che, in caso di pari merito, avrebbe vinto il paese con il maggior punteggio ricevuto più volte, motivo per cui la vittoria andò di conseguenza alla Svezia. Ben ritrovati e ben ritrovate, e Timeline.
1: Ci sono due paesi a pari merito. Il regolamento adesso dice che... parlerà Mr. Neff, comunque ce l'ha spiegato, che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato.
2: Quante
1: 12 punti.
2: Hanno totalizzato, esatto. 12 punti.
1: Sì. Mr. Neff, siamo nelle sue mani. Mr. Neff, siamo nelle sue mani.
3: Allora, la Suède è gagnante. Parce qu'il y a deux fois ex aequo, 4 fois 12 points.
1: Si.
3: Mais dans la deuxième partie, quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons.
4: 5 fois pour la
3: Suède. 5 fois pour la Suède, 10 points.
2: Et 2
3: fois pour la France.
1: Vogliamo spiegarlo agli italiani? Allora.
2: Vince la Svezia.
1: Vince la Svezia perché. Vince la Svezia perché ha totalizzato praticamente 10 punti 5 volte e invece la Francia 2 volte.
2: Esatto.
1: Allora, la Svezia.
2: Una piccolissima differenza.
1: Vediamoci un attimino con la...
2: Possiamo dire chi ha vinto, Toto?
1: Sì. Allora. Festival 1991 la vince la Svezia.
2: Con
1: la Svezia con Carola. La bellissima Carola che stiamo aspettando sul palcoscenico.

Arriviamo al 21 maggio 1991. Siamo in India. L'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da una terrorista suicida imbottita di esplosivo nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, studiò presso la prestigiosa Don School a Dehradun. Successivamente si trasferì in Inghilterra, dove frequentò l'Imperial College di Londra. Si laureò in ingegneria all'Università di Cambridge nel 1965. Durante la sua permanenza inglese conobbe l'italiana Sonia Maino, che sposò nel 1968. Nel 1980, alla morte del fratello Sanyav, la madre Indira lo convinse ad entrare in politica nella direzione del partito del Congresso indiano. Dopo l'assassinio della madre fu eletto primo ministro. Intorno a lui si creò un'immagine di politico incorruttibile e proprio grazie ad essa e all'emozione suscitata dalla tragica scomparsa di Indira, il partito ottenne grande consenso alle elezioni tenutesi pochi mesi dopo la morte di Indira Gandhi, appunto. Rajiv cominciò un profondo rinnovamento del partito. In politica interna favorì inizialmente una linea di conciliazione nazionale volta ad arginare le spinte centrifughe causate da forze politiche regionali particolarmente forti tra i Sikh. In campo economico si distaccò dal modello socialista tentando di accelerare la modernizzazione del paese con una politica più liberale ed enfatizzando la spinta verso una maggiore efficienza del contributo statale all'economia. La sua figura andò tuttavia eclissandosi tra il 1986 e il 1989, anno della pesante sconfitta del Partito del Congresso a causa di scandali di carattere finanziario. Il 21 maggio 1991, pochi giorni prima delle nuove elezioni generali, dove avrebbe potuto ottenere un riscatto politico, Rajiv fu assassinato da un comando delle Tigri Tamil, l'organizzazione militare clandestina che lotta per l'indipendenza dei Tamil dello Sri Lanka. Dopo la morte di Rajiv, sua moglie Sonia Gandhi assunse la leadership del partito, carica che occupò fino al dicembre 2017. E Timeline.

parliamo ancora di politica estera. 24 maggio 1991 inizia l'operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei Falash dall'Etiopia verso Israele. È stata un'operazione coperta, compiuta da Israele manu militari tra il 24 e il 25 maggio 1991 per trasportare ebrei etiopi nel territorio israeliano. Una vera iniziativa degna delle migliori spy stories. In quell'anno il governo etiope in carica di Mengistu Haile Mariam era prossimo al collasso a causa dei concomitanti successi dei ribelli eritrei del Tigre, che minacciavano una pericolosa destabilizzazione politica proprio in Etiopia. Parecchie organizzazioni ebraiche e lo Stato di Israele medesimo nutrivano grande preoccupazione per il benessere della consistente comunità ebraica residente in Etiopia, nota con l'appellativo di Beta Israel. Il trasferimento ebbe pieno successo e nel giro di poche ore vennero trasferiti in Israele 14.325 Beta Israel, tutto sotto il massimo del segreto. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di sport. Il 19 maggio 1991 la Sampdoria vince lo scudetto nel massimo campionato di calcio, l'89esima edizione disputata tra il 9 settembre 1990 e il 26 maggio dell'anno successivo. La Genova Doriana è pronta a vivere con grande gioia la vittoria del primo e ancora unico scudetto con campioni del calibro di Vialli, capocannoniere del torneo con 19 reti, Mancini, Cerezzo e Paliuca. La Sampdoria vince meritatamente il campionato 1990-1991. Stagione successiva ai mondiali d'Italia 90. Il Napoli, campione in carica, dimostra di non tenere il passo con le altre squadre. Solo le milanesi sono sulla scia della Sampdoria, seguite dal Genoa. Il 19 maggio si gioca la penultima giornata di campionato. Il Lecce arriva a Genova ancora con qualche speranza di salvezza dalla retrocessione in Serie B e con la consapevolezza di aver battuto all'andata i doriani, una delle tre sole sconfitte della Samp. Ma il risultato finale di 3-0 manda i blu cerchiati, allenati da Vujadin Boskov, matematicamente in paradiso, in uno stadio Ferraris festante e i giallorossi pugliesi nella serie cadetta. La classifica finale del torneo vede al primo posto la Sampdoria con 51 punti, il Milan e l'Inter appaiate a 46 e il Genova a 40 punti. E Timeline.

parla a questo punto di cinema. Viene distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del mese di aprile con pieno successo, a partire proprio dal mese di maggio 1991, il film Edward Mani di Forbice, pellicola statunitense uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, diretta da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Edward, Winona Ryder in quelli di Kim Brooks, giovane e anziana. Il film, difficile peraltro da collocarsi in un genere preciso, fantastico, sentimentale, drammatico e grottesco al tempo stesso, ci racconta di un'anziana signora che narra alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto però poco prima di poter completare Edward. Siamo negli anni 50, molto tempo dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon, Peggy Box, visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città dove trova Edward tutto solo e isolato. Rendendosi conto che l'essere dalle dita taglienti è comunque innocuo, Peggy decide di portarlo a casa sua, nella radiosa cittadina dove vive. Nonostante il contrasto dell'oscuro ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli riesce a stringere una sincera amicizia

0: che per due individui, la fanatica religiosa Esmeralda, convinta che Edward sia il diavolo in persona, e Jim, l'arrogante e prepotente fidanzato di Kim. La vicenda si fa via via più complessa perché Edward scopre la bellezza dei sentimenti ed arriva a provarli con un'umanità davvero sorprendente. Un finale intriso di pathos ed emozione, un film da vedere anche oggi, credetemi, a distanza di tanti anni. E Timeline.
1: Sei qui. Non ti hanno fatto del male, vero? Ti sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
2: Non ringraziarmi.
1: Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri. Mi dispiace.
2: Sapevo che era la casa di Jim.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: E allora perché l'hai fatto?
2: Perché me lo hai chiesto tu.
3: Tanti e tanti anni fa viveva in quel castello un inventore, e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita ad un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto. Quasi tutto.
1: Le tue mani. Queste sono le tue mani. Sono le tue mani. Timeline.

Un appuntamento classico del mese di maggio è il concertone del primo di maggio. Il primo maggio 1990 si tiene infatti la prima edizione del concertone, il concerto per la festa dei lavoratori organizzato dai tre sindacati confederati CGL, CISL e UIL a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. La prima edizione fu condotta da Carlo Massarini e Ombretta Colli, ospiti musicali di estrema rilevanza sul palco, Litfiba, Zucchero, Fornaciari, Edoardo Bennato, Ipù, Fabio Concato, Ladri di Biciclette, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Caterina Caselli, Grazia Di Michele, Raz, la piccola orchestra Avion Travel, Ellison Run, Panoramics, Casino Royale, Formula 3, mentre ospiti internazionali furono Sam Moore, Bob Geldof e Miriam Makeba. Ben ritrovati e ben ritrovate.

0: La pubblicità offre sempre uno spaccato di estrema efficacia del tempo che stiamo esplorando, il lontano maggio 1991. Prodotti che oggi appartengono alcuni ad una sorta di preistoria, altri sono ancora presenti. Al primo gruppo appartiene la console Sega Mega Drive, commercializzata da Giochi Preziosi, console a 16 bit con suono stereo ed una risoluzione ai tempi all'avanguardia, l'ultima generazione di videogiochi, come recita la pubblicità.
1: Qual è l'unico videogame a 16 bit con gli stessi effetti del videogame da bar? Grande grafica, sfide come nella realtà, suono stereofonico e una completa raccolta di giochi come Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, The Revenge of Shinobi, Italia 90, Traxton, Last Battle, Honor Palmer Gold, Super Thunder Blade, Zoom Thunder Force 2, Golden Ghost, Mystic Defender and Rambo 3 e tanti altri. Sega Mega Drive, i videogame dell'ultima generazione, da Giochi Preziosi.
0: Siamo a maggio, l'estate non è più lontana ed i gelati sono veri protagonisti delle sequenze di spot delle televisioni. Il cucciolone Eldorado con il claim "le altre merende hanno i morsi contati", il Magnum Algida, semplice eppure Magnum, oppure la cioccolata Milka Lilla, il Lilla che invoglia.
2: Quando i turisti sono partiti, allora vado a trovare il mio ghiacciaio. Quando finalmente ce l'ho davanti, è bellissimo, grande, bianco. Allora mi siedo, respiro quell'aria fresca e mi mangio il mio cioccolato.
3: Dal mondo delle Alpi e dal suo latte genuino, il gusto tenero del cioccolato al latte Milka.
2: Mia moglie pensa che lo mangi per avere più energia e io glielo lascio credere.
3: Milka, il Lilla che invoglia.
0: Poi le automobili, un classico della pubblicità di ogni tempo. Vi farò sorridere ricordando l'Audi 80 Comfort.
4: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Comfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat. Die Servolenkung, das Schiebedach, die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
5: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
4: Und eine beneidenswerte aerodynamik.
0: Lo spot resta un capolavoro di efficacia ed originalità e spero vi faccia piacere ritrovarlo. Sono, credetemi, cose di altri tempi. Del resto siamo veramente in un altro tempo. Questo è Timeline.

ancora uno sguardo alla musica che si ascoltava alla radio oppure nelle autoradio con le audiocassette. Esce nel mese di maggio 1991 l'album di Gino Paoli, Matto come un gatto, con il singolo Quattro amici al bar, ma non finisce certamente qui. Alcune canzoni arrivano dall'inizio dell'anno, come Rapput, Senza fiato, geniale trovata di Claudio Bisio e Rocco Tanica, o Attenti al lupo dell'indimenticabile Lucio Dalla. Ancora Perché lo fai, del più classico e tormentato Marco Masini, e La dolcezza di Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, vincitore del Festival di Sanremo di quel lontano 1991. Da ricordare anche Raff, con la splendida Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e Generazione di fenomeni degli Stadio, capitanati allora, come anche adesso, dallo straordinario Gaetano Curreri. Di enorme successo il brano degli Enigma, Sadness Part 1, da un'idea di Michael Cretton, così come Let It Be Love dei Simple Minds. Suona nelle radio Bryan Adams con Everything I Do It For You, o Bono e i suoi compagni, gli U2 con The Fly. I dance floor si animano al ritmo di tanta musica, ancora o almeno ancora in parte erede degli sperimentalismi elettronici dell'ultima parte degli anni Ottanta. Beatmax con Jazz Dance For Me, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Antico, We Need Freedom, Joy Salina, Rocky Romance, Crystal Waters, Gypsy Woman, Lada Dee, Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance, Rozalla con Fate, Black Box con Strike It Up, o ancora La Canzone del Sole di Fiorello, piacevolissima rivisitazione del classico di Lucio Battisti dall'album Veramente Falso, con cui Fiorello arriverà davvero trionfatore al Festival Bar del 1991, dove presentò un medley comprendente La Canzone del Sole, Donne e Terra Promessa. Spero vi faccia piacere ritrovare proprio Fiorello e proprio La Canzone del Sole. Questo è Timeline.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Con Timeline abbiamo esplorato un lontano anno, il maggio 1991. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
3: Timeline.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pure music, no commercials.
13: The best of the 90s.
14: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati, si rallenta per lavori sull'autosole tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo altri rallentamenti sempre per lavori all'altezza della Complanare di Piacenza. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra la diramazione Predosa Bettole e Vignole Borbera e tra Roncoscrivi e Busalla, tutto in direzione Genova. Code per lavori anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Rallentamenti e code per lavori sulla 14 Adriatica, in tratti saltuari tra Lanciano e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Si rallenta per lavori in diversi tratti compresi tra Pedaso e Lanciano in direzione Taranto. Infine in Puglia abbiamo un incidente sul raccordo della A14 per la tangenziale di Bari tra Modugno e la tangenziale verso Bari. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
17: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: dance floor. Back to the 90s.
1: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto scende Nicolò Mannitti con Il Custode, seconda posizione per Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Al primo posto Il tempo della La La, primo romanzo di Luciana Littizzetto che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Tre donne, un baretto di fiducia e una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, a parte e confidenze, Lola, Maura e Ida tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto risale Maurizio De Giovanni con L'orologiaia di Brest, seconda posizione per un thriller, L'inquilina di Frida McFadden. Nessun posto è come casa. Blake Porter sta vivendo il momento migliore della sua vita, una brillante carriera, una recente promozione, un futuro tutto da costruire con la sua fidanzata Krista, finché all'improvviso tutto cambia. Accusato ingiustamente di aver danneggiato la sua azienda, Blake viene licenziato e si ritrova con una reputazione distrutta. E così, incapace di pagare il mutuo di un nuovo appartamento dove vive con Krista, è costretto a trovare un modo per tirare avanti. Ed ecco che arriva Whitney, bella, affascinante, alla mano e in cerca di una stanza in affitto. Al primo posto resiste Marco Vichi con Notti Nere, un'indagine del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana, Marceau Millet con Il romanzo di Marceau Millet. Di Marceau Millet non si sa nulla, pare sia nato nel 1978, che viva in Francia e frequenti regolarmente il lago di Ginevra. Per atmosfera, ritmo e ambientazioni, i lettori hanno accostato il romanzo di Marceau Millet alle opere di Joël Dicker. Una storia misteriosa e intrigante, tutta da scoprire. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Dance floor.
3: Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.
5: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare, come l'infinito.

per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: vent'anni che la sua gente venga a parlarmi di pace, ma a loro non interessa la pace. Loro sono interessati al potere.
1: Anche tu.
0: Quando chi sta al potere ti nega la libertà, l'unica via è per la libertà.

0: sono più una bambina. Sono venuta a Vienna con uno scopo.
1: Gli scopi possono cambiare.
0: Io volevo cantare all'Opéra di Parigi.
1: So che cosa vuol dire essere giovani e avere dei sogni.
0: Allora si ascolta il suo cuore, comprenderai.

0: questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero,
0: tu sia sincero,
1: tu sia sincero.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Così la voglio fare.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90
6: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
4: Da capo. Benvenuti in Master Check 90, da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra c'è
5: Daniels Jack.
4: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars? Cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarot che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

E lo sforna figli con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 ha prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedella, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

Erano i Ten City con Devotion, sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house. Mi piace, bravo, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, Ten City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca. Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però è africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazinguru Duru. E invece no, la tipa mi si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: a Mr. Oizo con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con col pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana, per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto Giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Today.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo c'entra Campbell? Chi? Facendomi poi la cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90 present Remix Today.

0: cosa, Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa, a questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa il Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
4: Eccomi, sono qui su Radio Dance Floor per salutarvi tutti. Ciao da Claudio Cecchetto, buon ascolto.
5: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel.

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Purple Beat, Don't Stop You nella versione araba, nella Dubai version.
1: Da capo.
0: Purple Beat, Don't Stop Till You Get Enough, dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: ce la puoi fare.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa. E adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra, ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse Fire Allman Brothers, quelli che hanno parlato di Flick the Pussy, Cazzo e Guli e tutta sta roba qua. Hanno avuto il coraggio di scartare, di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: You Want My Love di Don Don Dan Dan Dan Dan. You Want My Love Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le voci, cioè, vabbè, Woodcock

0: artista italianissimo prezioso featuring Marvin Spotlight, il Pelé, Pelé della dance featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di
1: io lo so che tu puoi farcela, confido in te.
0: Ia volle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli.

0: delle autostrade tedesche dove facevano i rave e arrivando.
1: Lo so, non è facile. Non è facile. Ma se ti impegni, riuscirai.
0: Mi è arrivato più strafante che mai. Scooter con How Much Is The Fish, quanto costa un pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per il mondiale di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato, qual è stato il pezzo ufficiale del mondiale della Francia del 98? Esatto. Quindi fra Scooter e un giapponese la compra la vita, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto dei Boss intitolato Seven Dagen Lang, c'è un po' di tedesco anche. Anche questa, dai, che
2: er is genoeg voor iedereen.
0: Com'è?
2: Dus drinken we
0: samen. Dus
2: drinken we samen. Ja, drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.

con Tears on My Face I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella Da Blitz Remix del 95, che non è follow up, attenzione, di All I Need

Master Cecchiani, ci siamo. Chiaro Dennis Jack? Chiaro? Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte Indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears On My Face. L'avessi saputo prima avrei cazzo boicottato Tears On My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack. Master Chef.

0: mashup di Dennis Jack. Applausi, urli, indiani, visto che ce ne erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con il Gallinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dottor Alban, questa qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! Mastercheck 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We will be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le due in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000. Welcome.